già che va sperlivo mio, uro per di strada, hai già super voner, smore sfrutto sabbi zlat, ma hai vasi van denvo, e sei van water club, e tu come a dag van weg,

vita, ma cagnano i miei rondoni e cagnano i miei rondoni. Io non ho sta figlia, so visto gretto, ma cagnano i miei rondoni. E non mai saculati e chiedi, rechtig om niet.